0: Ajay Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

0: ne.
1: Binta model school nake gani fa.
0: Kware kuwa uwar gida. Ai abin ta model school ne kadai iyayen ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci. Bada bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su. A dan haka iyaye masu son samu iyayen su ingantaccen ilimi.
2: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen
3: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa onga.
4: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
5: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jira mu.
6: A ci gaba da more gida tare da onga.
7: Rahmari. Mita 97.3 FM.

0: Central 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.
1: Kuma domin

tashar Danbella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12,250. Danbella TV, tauraro.

0: Ese za ku iya kallon kayataccen shirye-shiryenmu a kan natcom.site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

tashar Dambella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.